0: Deep in the Bottom of Africa. Τραγούδι έκπληξε. Ιταλός. Και όχι τυχαίος Ιταλός, ο Σαλ Ντα Βίντσι.
1: Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o la Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,